giorno, sempre d'intorno, mi tiro sta, mi da cuccagna per barbiere, vita più nobile non ci dà. Raso gli effetti, mi lancio de forbici,